0: vaktale haisaste kadi cine gei skurto sas da delo del tumaro bach ponevo berj but bach zor sas tipe kivani intregona ungri konalu maker romenge viternenge vi purenge vi shavorenge taven saste hai bachtale
1: de delo del savorajenenge
0: but nevo berj teresel sakono pe kadi luma na fere ungre vile pe kil felderi kontra in ungri karom hai vina ungri karom
1: de paia smavange na feri paramici te pene se nem giabe se lo menge vare su
0: ah hai dale shai shai
1: oh, per nasso già no che
2: cosa la sei bo
0: no no no no mai me